Estoy tomando humanidades, no tengo la jefe ni con la jefe, no tengo humanidades, no tengo humanidades, no tengo humanidades, no tengo humanidades, no tengo humanidades, no tengo humanidades, no tengo Je suis venu à la maison. Si sono venuti a me contenuto così sopra vento un pezzo di botta mi sa che il buco è ciò che mette fuori e mi raccomando in senso e come fuori l'uomo e come di mani e mi dovevo fare la carta e mi raccomando e di più più di me che mi sa ma poi si trasforma fuori in casa.